0: L'arca da parola ignor,
1: compagni avanza giorno, a procacciarci un pane, su scendiamo per le propinque ville.

0: Manfredie, quel rischiamento di mi seguio?
1: Risponda il foglio che requo a te.
2: In nostra fosse Castellor, me dei tu per seno del prince vigilar le difese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: al suono. O cieli, lo squilla più cima e vita annuncia, che giunga l'altare, si rapisca,
1: vada,
0: pace.

Rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente, rapidamente

suonerà più che a me. No, no, non può. Nemmeno Dio suonerà più che a me. Suonerà più che a me. No, no, non può.

0: Sempre sotto sassio la luna zingra, sorpresa del nostro esploratore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spinella trista, l'inseguir
1: una giunta
0: è presa,
1: mi spara giù,
0: notte la scorta il coto di erba prese il tempo, eccola!
1: Via!

le belliche opere nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.